Alors à caldo. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina, dammi tan, tan, tanti baci in quantità, shodu, bodu, bodu, bodu, budan. Bi, bi, bi, bi, bimba, birichina, tu sei be, be, be, be, bella e sbagatina, quale ten, te, ten.

Comex. Sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba ba ba ba, baciami piscina, bo bo bo bo bo, bocca piccolina.